0: música boa.
1: Toca aqui.
0: Rádio Jornal FM.
2: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
3: Sì, sì!
2: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa.